Badio, badio, badio, badio. E con mia non che sai, bambino. Baby, don't see my bad, bambino.